0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il trio secondo in re maggiore. Nella trascrizione di Anonimo, per traversiere, violino e violoncello, dai cinque divertimenti K439B. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.
1: Franz Schubert. Di Forelle. Lied per voce e pianoforte, opera 32, di 550. René Fleming, soprano. Christoph Eschenbach, pianoforte.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Die Forelle, Lied per voce e pianoforte opera 32 di 550. René Fleming, soprano. Christoph Eschenbach, pianoforte.
1: Da Les Enfants Terribles di Philip Glass, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman, ascoltiamo Paul is Dying e The Somnambulist. Katia e Mariella Beck, pianoforti.

di Philip Glass abbiamo ascoltato Paul is Dying e The Somnambulist da Les Enfants Terribles, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman. Katia e Mariella Beck, pianoforti.

Johann Sebastian Bach, Cristo giaceva nei lacci della morte. Cantata Bach Werke Verzeichnis 4. Collegium Vocale Ghent, Philippe Reveghe, direttore.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la cantata Cristo giaceva nei lacci della morte, Bachwerke Verzeichnis 4, Collegium Vocale Ghent, Philippe Reveghe, direttore. Franz Liszt, Année de pèlerinage, Dossier Manet, Italie. Sposalizio, Il pensieroso, Canzonetta del Salvator Rosa, Sonetto 47 del Petrarca, Sonetto 104 del Petrarca, Sonetto 123 del Petrarca. Après une lecture du Dante, Fantasia quasi sonata. Susanna Bartal, pianoforte.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Année de pèlerinage, deuxième année, Italie. Susanna Bartal, pianoforte.
1: Loisé Compère, Missa Galeazzesca a 5, musica per il Duca di Milano con interpolazioni di Lübeck, Van Verbeke, Agricola e Martini. Ensemble Odecaton, Ensemble La Pifaresca, Ensemble La Reverdy, Ensemble Piane Forte. Liuve Tamminga, organo. Paolo Dacol, direttore.

0: Di Loisy Compère abbiamo ascoltato la Missa Galeazzesca 5, musica per il Duca di Milano con interpolazioni di Lübeck, Bamber Beke, Agricola, Martini. Ensemble Odécaton, Ensemble La Pifaresca, Ensemble La Reverdie, Ensemble Pian e Forte. Liuve Tamminga, organo. Paolo Dacol, direttore.
1: RAI Radio 3 Classica. Claude Debussy, da 12 studi per pianoforte, libro primo. Pianista Maurizio Pollini, registrazione del 1992.

0: di Claude Debussy avete ascoltato Sei studi per pianoforte, libro primo. Pianista Maurizio Pollini, registrazione del 1992.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Allegro con brio, marcia funebre, adagio assai, scherzo, allegro vivace, finale, allegro molto. Orchestra Anima Eterna. Jos van Immersel, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, Eroica. Orchestra Anima Eterna, diretta da Joos van Immersel.
1: Piotr Tchaikovsky. Lo schiaccianoci. Suite sinfonica opera 71A dal balletto omonimo. Ouverture in miniatura. Allegro giusto. Marcia, tempo di marcia viva. Danza della fata confetto, andante non troppo. Danza russa, tempo di trepak molto vivace. Danza araba, allegretto. Danza cinese, allegro moderato. Danza degli zufoli, moderato assai. Walzer dei fiori, tempo di valse. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da James Levine.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un buon domesdì dalla redazione ladina della Rai de Busan, kis i titoli del notiziar d'anche lunes 27 de mesel. Danfora ha un lanives a carattere nazionale la discussione sul trainer nef della nazionale italiana de Ballon e la neves della presidenta Giorgia Meloni, che anche dalle sie domesdì verce il Consiglio dei Ministri col decreto sui char buranch. La gente rueda da itras stace rappresenta il 9,1% della popolazione della Telia, che sta al doden in rescida del rapporto sulla migrazione della fondazione ISMU Infodata. La quarta una di Ciaut la edam porta da Marte, sauza la temperatura sen dode trop, Ruan Incem Vendera a 38 degrees del Südtirol. I carabinieri de Busan a servia un el con l'accusa de stalking, il spionao si accompagna da Dante in con l'aiuto de una drona. Tena cerimonia a Ponte delle Alpi in sabato le vengono sorandati i premi Pelmo d'Oro, anteri premie in cetrei alpinisti de Gardena. Con l'auta stagione il traffico è ruota il vif e c'è che le mudate il turismo non se si sono stati a pozza del center fassa, lo che gli auti se concentrate valguna ores sempre la medemes. De più interventi è stato in gente il domesdì da perdere il soccorso da monta al ben de persone si interessate da temporai te tutta il rayon dolomitan. Il center de terapia Bad Bachgart ha festeggiato 25 anni con un convegno sulla psicoterapia in evoluzione. La Val de Chaslins è venuta a sereda dal Burtem de Giugno, ma in intenzione che la demetera posta il ponte e a orire in la valeda da una pert fora, le intocche del parco naturale con la frequentazione a mo bassa. Dona pausa di chi dis, di chi smes de sazon, tacena ceme tra man ilurieras del rayon del paese veie. L'ombolt la incefidenza che teluton se potesse aver venirite il gas metan fora per la condutes. In ce che stanve metuasira Ortisei la lingia de Abinedes con scrittores che presenti a Silibres un libro, una montagna. Protagonista del primo appuntamento in Zebia Passede è stato il campione de ski Ampezzan, Christian Ghedina. Prospective ai nom la mostra che venirà orida che svender tel toblada a Nives de Silva. Te fassa ve metuasir corse della Din. Ie da dottone i corsi ven fac te scola. Chislera i titoli e venion alla Nives.
2: Andrea Pirlo non sarà il nef arcedador della nazionale italiana de Ballon. La trattativa la si sarà su a cagione della gran polemiche legale e dei contratti de sponsorizzazione. Le venue fuori de fat che Pirlo la essa a buon contratto de reclam con il sit rus de Peñes, Fombet, che è scontrato la società Gran Biteboi a livello mediatico con l'intervento del Codacons che ha manacciato il ricorso al TAR del Lazio contro l'enceria de Pirlo. Sommea d'artura che sia nomina non si è venuta veduta ben a livello politico. Perdut Kirge venu tira in do la nomina e ence el anche da domani sui social la conferma che non sarà il commissario tecnico nef della nazionale. La spiega ence che sia accordanza commerciale non la leames politics. La presidenta del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni col ministro ai fare staglien Matteo Piantedosi gli è stato della Val de Susa per un soralec con l'elicotter e in sabato ai 25 de Messelle venu fatto un assalto al cantiere della ferrata alta velocità della Val de Susa gli assalitore si attacca ai cantieres di Chiomonte e San Didero gli appetta peres bombe scherta, razzi e boces che ciapa fic. La forza dell'orden le si è date de contra con idranch e gas. Le venu ferì 120 agenti de polizia e 2 camionette della polizia le saccia pafic. La polizia l'ha identificata 450 persone se muie de queste se persone sforestes, desche dalla Francia, dalla Germania e dal Belgio. La RSI de giudiziaries le sa ipotizza il reato de devastazione. In chieda a mesa le sie da sera le Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decret Pent sui carburanti e il decret legge il cognese intervenir per smendrere il costo del gaselic che tevec distributor sull'autostrada che sfin de settimana le ruà a coster addirittura 2,60 € al liter.
1: La gente rueda da itres stace rappresenta il 9,1% della popolazione della Telia. Casene del 2025 Forest che vifte la teglia era 5 milioni e 900.000. Sul piano dell'Urier i rappresenta il 20% della forza dell'Urier. Al do della Stimes i 399.000 immigre irregoleres che è il 5,7% del total. Questa è il do della rescida del rapporto sulla migrazione della Fondazione Ismo Infodata. La nazione più rappresentata depassa 1 milione di persone e la Romania conte do l'Albania e il Maroc con passa 400.000 persone svegli una. Quinto posto per l'Ucraina lo che del 2025 l'era della teglia 287.000 persone soraldut elles. La religione più rappresentata che la musulmana che rappresenta il 31% dei forest che vifte la teglia. Del settore della scuola via per l'anno 2022-2023 si rue a belle che 900.000 allievers e studenti che veng da etras stats. E la quarta ona di ciaute dan porta dan martes sauza la temperatura sendo de trop ruan ince in vendera a 38 degrees del Sud Tirol.
3: Con le massime che rovada succina 32 degrat del Sud Tirol e 27 degrat la Digna e le temperature del fin dell'edema panarove stadas da stessa ori. Per i prossimi dis prevega indire il meteorologo del Servizio Meteo della provincia di Dieter Peterlin naumante le temperature. In merito c'è il periodo di temperatura che ruota il Sud Tirol cina 35 gradi, in giubbio il periodo di 37 gradi, in vendras cina mai 38 gradi, ciò che è massima. Ni a tler ne c'è anche l'una di cialt sarà rovada. In caso ste è casta la quarta una di cialt con problemi incide mancanza di precipitazioni. Il presidente Arno Kompatsch era per calince a proven decret con misure per sparagne, ega.
1: I carabinieri di Busana si ravvia un el con l'accusa di stalking e il spionaggio si accompagna da Dante ince con l'aiuto di una drona.
3: A doma l'aiuto della polizia comunale di Epa nei carabinieri di Balzan si ravvia un el con l'accusa di stalking. L'alde si va a controllare i movimenti di sua compagna da Dante facendo un filmaggio con una drona dalla casa della compagna. Al nani accetta la conclusione della relazione. Lara ha bele de pluiadi da manedo aiuta las autorites e ha ince fat na plura contra l'al. Las ultime zede ma stie l'ince bele nude na monument dal questur por i casi de stalking. Canche al sain da o presente ai sadas de lugio dan l'abitazione de sua compagna da denant por controle sui movimenti con una drona e l'al nusereia delle sforze l'ordin. L'accusa è de atti persecutori e alle tlarest domiciliar. Al tenu sequestrare la drona, due smartphone e un tablet. I carabinieri ricordano l'importanza da segnalare casi di stalking in ce por podai interni a tira, por archite la violenza contro le zaras.
1: De più interventi è stato angerno tel domesdì da perdere soccorso a monta al ben de persone si interessedas da temporai teduta raion dolomitan. De motta al Trentin, tre persone si venudas ciapedas ite da Tarluies sulla ferrata Bolver dal Premier e un grop de 7 persone dal medimo temporal te val canali. Vedu che per via del temple elicotter non può sgoler i uomini del soccorso ha fatto intervenci a pe. Il soccorso da monte raccomanda grana verda a pede a pianificarsi a gites tenian conto del meteo con il ciao ti temporai i se forma da spes in out. E tena cerimonia a Ponte nelle Alpi in sabeda le venu sorandati i preisc pelmo d'oro anteri premier in cetrei alpinisc de Gardena.
4: Titus Prinot Alex Valpoti Martin de Ioria Pudupia Don sa dal premi Pelmo d'Oro 2026 la sezione alpinistica attivas e unic grigiora dalla giuria per sicuranza e si stil nat che c'è fiaia cum puc tarpizeda di paraies pluriei e per il valor umano out che ha dimostrato si attività alpinistica nci l'unidit la premiazione del pesce Pelmo d'Oro. L'ampzang Ernesto Maioni e uni premia con il pesce Pelmo d'Oro per la cultura alpina, per vestir mediatore d'antre la tradizione da Vedlamanter e la realtà dal Didanquai, cialang la promozione della Rugneda e della cultura ladina e la letteratura. Il premio speciale Dolomites UNESCO è un'isaurandata al geologo Vittorio Fenti per una vita dedicata a studiare e stravarde la Dolomites, nci la motivazione della giuria del premio di gran prestige che ruà a si 28esima edizione. Premiate la cerimonia Ponte nelle Alpi e Jančevnič Goretta Traverso, la prima è l'italiana Vajar Pizzan 8000, Riccardo Bernardi, che Laura Prengum danit l'eli soccorso del suem, inia per ultimo Jeluni Premia, con un riconoscimento speciale, l'atleta si atlet di Giochi Olimpici e Paralimpici Milan Cortina 2026.
1: Con l'auta sazon il traffico ruota il vive e che le mudate il turismo. Non se si sono stati appuzzati il center fassa, lo che gli auti si concentrate per alcune ore sempre la medemes. Stredes statales ente sedes sono al duda domani del terzo domesdì e stredes laterales con traffico per chi vuole il samont de Schetteval de San Nicolò. A queste si giunta il troi per Rodes che per via da Delba e Rua Molina de Fiem sempre più apprisia da turisti di vignità. Una proponetta per i passionati da ferra soralduta in Longiaveis che duente da una gran attrazione per i turisti. Pozza a Pozza altrui il passa fuori al center del paese lo che deve mettere particolare a verda. E le gran lurier per i polins che fessi servise sul tenir del comune più grande la Valeda. Mesi che porta strozzi forniments, corrieras, camper, che chier post, auti e gente che va pe. A chi se sonta i motores. Un traffic che le mudade zecchete chi segni. I rondie isbetta fora il traffic del paese ma chi se tramuda sulla statala della Dolomites. E il Center di Terapia Bad Bachgart ha festeggiato 25 anni con un convegno sulla psicoterapia in evoluzione.
4: Da 20 anni in cui il Centro di Terapia Bad Bachgart, sinonimo di psicoterapia stazionaria innovativa per persone con malattie psichiche o con dipendenze, ogni anno il centro accompagnato da 300 persone di percorso personalizzato di terapia da principi olistici. Audion il psicologo Edmund Senoner, che Laura da 23 anni in cui il Centro di Bad Bachgart e che d'altri organizzatori del convegno per 20 anni tenì in stadi a Neustift.
5: On scuncia col pitl, col passediani, diventa maggioras la offertas, diventa maggiori i problemi, diventa maggiora anche la accettazione di tutta la problematica della questione psi, e perché il foro da laur è un laur viv, che va forinant e che si confrontea con nuove sfide.
4: Schat d'autri luesch, wann el spartida antr de Sturps psychosomatics i dependances, ja Bad Bachgart du zu taungen tat.
5: Podon di ke kalk fejor a Bad Bachgart je propi ke un du ta doi sezions so taungen tat. Kank te autri luesch, wann el sparti, i kaj sons naus infida, i kaj je kaj sadej mostra de utl per tutta la persona che va da naus, per tutta doi la pertes, a jac alla ravisa sta più manco la tematica, la tematica de traumi, la tematica de problematiche, che zakei cela de risolver con sostanze, altri va la depression, altri mucciat la alimentazione.
4: La cittanza della malattia psichica si è agita su tiani, gli ali d'anque plus aurina in grugne, tra maniera d'avviarta. Questa è la constatazione, gli è stata una evoluzione della psicoterapia, evoluzione che è stata argomento del convenimento agì per festeggiare i 20 anni del centro del Bad Bachgart.
5: Anche la psicoterapia si sviluppa, anche la psicoterapia va col tempo, anche la terapia, la psicoterapia, vuol giit ai bujans della persona e c'è da curare la questione che vanno a sede, che muda in base all'ambiente, in base alla sfida che l'unità si comporta, in scila un sangnosa pat parkard, sang amplia la offerta, nos trup schematerapie, nos laurung anga a livel hypnotherapeutic, cosas que als kumachamant ne fajangs nia.
4: Ne sadit Edmund de Senoner, d'antre la sfides per i patients, manche per i terapeuts, iel el reinseriment la vita d'un idi, prakika schlutju na cura. Del centre de terapia Bad Bachgart, iel al didanquen alerque per 65 persones que se forma per la cures d'antre sies idiegenes. Attualmente, iel a chasa pleina, per jatim post, iel da spite doi manch.
1: La Val de Chastlin s'è venuta sereda dal burtemp de giugno, ma l'intenzione che la de mettere a posto il ponte o rirendo la valeda da una pert fora le un toc del parc naturel con una frequentazione a mo bassa.
6: Semena de Schmetuda, el scritt bel grang sung na tofla de ling, lungia strada, palid la creda, o la che la semena por Chastlin spia ia. In cetaiatri posti el metti su adora sala vis, a iunes de giugno alle comune de Mareo de fora l'ordinanza da schlu la val de Chastlings. Angame su le fa por garanti la sugurti. Le clander dal punt co passa sora rue e sora cascada ia e nius pake giù, i plung su e la semena nure stoppada pro dai majareis schlatesa l'erc dal temporal. La Val de Chastlings è una bella valada den apert fora in più asconiuda, a relungia e zonza ucces codai fora da bere e da mangi. En sciu e ince la flus turist, la Val de Chastlings è una bella valada den apert fora in più asconiuda, a relungia e zonza ucces codai fora da bere e da mangi. En sciu e ince la flus turistic valga mia bascamo, alle unde

0: d'aujourd'hui. Pour Modal 2021, il y a d'un bord temple punti la semaine news Arginie Citerane. Zen de juin 2026, il accesse la vallée de Belondo Newsari. Bon de passer et son ben, il n'y a pas un peu, modut et à risque personnel. Le parc naturale fatte sur la poste, en chara co mettre à poste la semaine, en chara ou la chafé pour être un autre percours, pour que la semaine si plus aguda tel toc juda pe. Tendio che cosdori, canche la valada vignendo da urito ufficialmente e il rio da di. Ma un'attrazione di scuola valde Cerschlings des Romagna accessibile, ince c'è il comporto quotan de la ur e ince quotan de cost.
1: E donda una pausa de chis meis de sazon, tacciana c'è mettere a mani l'urieras del rajon del Pais Veie, l'ambolt la ince fidenza che de uton se potesse far venire il gas metan fora per la condutes.
2: Il urieres per la condotta del metano a Cianacei es comenzè della issuda del Vintecater, iesici in ant perdut il 2025 e ence via per la issuda de Questan. A un domana fora il capo comune de Cianacei, Giovanni Bernard, il sention.
3: Adesso il urieres esice ben in ant, ido chi fa il collaudo della rete, ido chi comeda velk toc per chi attorava velk piccola perdita, però dison le fiducia che stutton il va in esercizio, dison, donca se pensiate a che rite, gli farà modis a un abomingo dei problemi perché magari il privato l'ha detto mingol terta, ancino sulla sana e ferla laccio, non era previsti, ma presi l'incontro e sta faccia, e siamo fiduciosi insomma che questo progetto il perde proprio in concreto che stutton.
2: Dunque se fuori de stagione se ha vedu a mo l'uriere su strada le per privac che ha domana terte de se ciolerite. Il comune de Cianacei le solte tutta la val che le senza la rei del metan, le venume tu giù passa 22.000 metri de rei, bele che si è cent che si è ciolerite, 8 milioni di euro spenui endut. A pede a chest che sta a Cianacei sempre fuori de stagione se si cinant coi l'uriere del rajon del Pais Veie che il de Saint Florian, sention Giovanni Bernard.
3: Progetto di sistemazione di tutta la zona Saint Florian che perde il pent che ho e rua fin su in piazza e lo dalla posta al Vainant, il Vainant l'Urires i Vainan man a man, certo che l'Urer ogni due mesi la servia le pegra, però con Tonancelò che stuttone rua a finire la perde sotto servizi, così te l'anche venda a finire tutto quel che le soravia de pavimentazione, quel che le belli sono. L'importante era mettere a posto sotto perché sono tornato con dei problemi, con una rete vecchia che ha so problematiche e allora che lo lesano un investimento importante anche della tutela dell'ambiente per sparare di ega, evitare perdite e far spermino il progetto che sia per durare manco ega che non la venga petta dalle mezze.
2: Del Consiglio del Comune de Messel, le venue enche presenta il urieres per il rajon del Paese de Elba, sention.
3: Non approva il progetto della sistemazione della rete sottoservizi del CUC di zona, ecco, enche un altro posto là che ho speso problemi, enche lo c'ha ponte mandut, tiron su dut e faron dut nef. Sempre nell'ottica di migliorare i servizi, di far de non aver perdite, di aver problemi enche sulle capazze, in modo da dare più servizi ai cittadini.
2: Cossita Lombolde Cianacei, Giovanni Bernard.
1: Ince che stan ve metuasira ortisei la lingia di Abinedes con scritturas che presenti assi libres, la scomenzadiva ai nom un libro, una montagna. Protagonista del primo appuntamento in Zebia Passè dall'estate il campion de ski Ampezzan, Christian Ghedina.
4: La lingia da Punta Manch, cotti dall'erc a letteratura tuela, ha ormai tradizione a ortisei. Uni in sta, via la lia del turismo in o a se tempo de tempo per scute su ciaculedes con autores che presenta si ultima publicazions. Audion la direttora della lia del turismo de Ortigiai, Beatrix Insam.
5: Io oramai passa 10 anni con chi è un vice, con chi è autores, con titoli gons de schrons, dal sport per un attimo a tue, de politica, de economia. I lie foch bel au doi kling rum jönt gwang, dan talut an jönt il poschka foch interesse a vestr lo pro.
4: N'chiel n'che kushing sta sul program an duzies an kuntedes de un libro, una montagna. Protagonist del prim appuntament in Jurbia Passeda je stat Christian Ghedina, campion de ski alping dan Pötz, ke atakasht occasion presentasi liber Gedo, non offretta ma vado veloce. Un libro del caràcter biogràfic que t'hi va dur a una carriera esportiva d'excepción, de quella que l'ha col·leccionat 3 medalles mundials, 2 d'argent i 1 de bront, 33 pòdiums de Copa del Món, de quelles 3 de Solchalier Plus Out. 4 libres a Christian Gedina Ventxusung la Saslong, una luogia che ti era stata al cuore.
6: La gardena della pista di Chiasa, diciamo, perché io sono a un'ora di macchina da qua ed è la pista che ho vinto di

0: Sì, ho vinto quattro colpi su questa pista, una delle piste che mi piaceva di più, sì, che lei ha adatta anche a chi che le è scorrevole come me, le tante solte, e io mi sono sempre cercata bene, e che le ha adatta alla mia gente, al mio pubblico, e sono sempre venuto volentieri a caffè da gara.
1: Ma la carriera sportiva in ciò la vita di Christian Gedina è stata caratterizzata da momenti pluriai. Qualche canca l'età di Kinder Gianni pierdel si oma e canca in stos manaccia di pierdere la vita del 1991 da un incidente con l'auto. Quella di Gedo, qualche il divandit da fans e compagnes, è forstata una vita intensiva alla crisi di Limic. Tant al dut de questo episodio si è l'unifat riflessions la gran sala della Chiesa de Cultura da Ortigei, da una ciaculeta plena de vivanda con il giornalista Lorenzo Fabiano, co-autor del libro.
2: Prima di tutto mi sono divertito tantissimo, perché stare in compagnia di Christian, il tempo passa veloce proprio, perché è divertente. E poi è stato anche molto emozionante, perché comunque la sua vita è fatta di alti e bassi, è fatta di momenti molto difficili, di prove dure che la vita lo ha messo davanti, e il suo grande merito è stato superarle, quelle prove lì. E poi il suo carattere. Christian è veramente un'energia rinnovabile, è molto avanti in questo senso, perché ha il sole dentro e lo esprime nel suo carattere, e poi è un figlio del vento, perché è la velocità, è la sua anima, è proprio il suo karma. Lui è stato veloce sugli sci, poi è stato veloce anche sull'asfalto, perché correva in macchina, e lui la velocità ce l'ha dentro, è qualcosa di cui non sa fare a meno. È stato un grande campione in pista, soprattutto fuori.
1: Il primo appuntamento di un libro una montagna, per qualche è stato un gran interesse, anche a bull sport come tema centrale. Il sport che è per Christian Gedina da forsta c'è di più come attività fisica.
0: Allora, lo sport, secondo me, come che mi ha sempre insegnato mio padre, è fondamentale per la crescita di ogni pizzo, perché anche se fai sport, ti impari la sconfitta, la sofferenza, l'impegno, gli orari, e mi pare, come anche io, e sempre pensare che è fondamentale per l'insegnamento della regola, delle basi della vita, che da poi è tutto un momento che ti si ripresenta in tutti i contesti della vita, sia che anche te maridi, che anche te vas a scuola, che anche te lavori, quindi e sport io sono sempre, le sempre considerato scuola di vita.
1: Adit Christian Gedina. De dut autor unirà il rujnat la prossima incontrata, che sarà mercoledì 29 de luglio, canca l'unirà l'esperta de comunicazione Miki Gruber, sorda Lili Gruber, con si liber nuov il marchio IO. Ai 3 d'agost pona unirà l'autora Giada Messetti, ai 13 d'agost Antonella Viola, e l'esperta d'economia Carlo Cottarelli, e ai 17 d'agost gest la manifestazione. Il schluss Jula Linja Marco Forni, che rujnerà da si liber Zeitgeist, ai 9 d'agost. L'ancontede si è da Chiesa da Cultura da Ortigei e scomancia for da mese la sies, domsti.
3: Prospective, in nome la mostra che venirà a Rida che svender tel tubla da Nives de Silva.
1: La mostra presenta l'aur de quattro artisti de Gardaina, ja coca argument e titul Prospectiv. Na decisione che è giustificata dal fatto che se tratta de giovani creativs e singulers alla crisi de si definizione artistica, liedes per i distings cada uni. Thomas de Latzer, Valeria Stufleser, Damian Piazza e Christine Rungaldir a da mostra su una formazione culturella stercia e una tecnica che arzicca la maestria. Duccater tratta la tematica persona-natura. Duccater, apert lang la tradizione de Siperes, sperimentea senza tema e senza pregiudizio materiai nuovas e ora del solit. E Duccater crea che i valori fundamentali della persona sibe l'intelligenza e la creatività e che chis, in confronto Franz del Tamp e di Mudamansch e salverà dalla brutalità del mel. Il sia in lauch potenziel e che si sviluppa da considerata prospettiva. Il può essere stessa in zir a si valores formai mostre su di questa mostra o ti gido a stredes espressives de fin nuovas in nia udu des d'angora. Si operas resterà in ant cialedes a crea emozions e a ti conte al speta d'auch da sang e del dumang si sanificac a scondui. L'inaugurazione è un venerdì 31 de luglio della 8 da sera. La parola d'introduzione è di Danila Serafini, la cornice musicale di Marie Stufleser. La mostra resta pona da vierta anche ai 30 d'agosto, unidì ora del lunes della 4 domsti alla 7 sera, de merdi mercoledì venerdì in dalla 8 alla 10 sera.
3: E te fassa avem tu asir corsi della DIN e duttone i corsi ven facite scola.
4: La scuola ladina de fascia festa saer che dai chines de messela i 7 de settembre se pel porter dante la manifestazione d'interesse per se scriverite ai corsi de ladin per gent grana. Il corso sarà indrezzato al do di livie del cheder comune european de riferiment per il lingaggio A1, A2, B1, B2 e C1. Il corso durerà anter la 30 e la 36 ore conforme all'articolazione del percorso formativo e il livello di competenza linguistica. Le due scontrede senza teme da sera via il liceo scientifico Saint Jean. Il costo di partecipazione è di 100 euro a persona, la partecipazione è di band per chi che stesse fascia e che ha manco di 20 anni. Per la informazione se per se oser a Daniela Viante, Scuola Ladina de Fascia, alla mail ufficio amministrativo sniecolascuolaladina.com, telefono 0462 760 340 e da podò il numero 7.
5: Al van chiri volontars per famiglie del rajon di Bornec, Valbadia, Turege e Valdepuster. L'aiutine masnieister gran ampice de namang fece fora da traidar trup, ciò che già compreite da idee da falauste e chasa, cerredo ai mitungs in vagones oras, sostini genitors l'organizzazione da vinidee in scioinant. Cetos da idee famiglie scumitungs da antari 0 e 3 anni, spo prae bel contatella lia cattolica famiglia infarpante del Sud Tirol, al numero di telefono 0471-974778 o schiong na email a info@famiglienfarpant.it. La premiera del musical Hello prodotta la famiglia sarà da udai in ventras ai 31 de messe, dalla 6 da sara la ila della casa della cultura. Dati termini se sabato 1 d'agosto dalle 3 domiste e dalle 8 da sara e domani 2 d'agosto dalle 7 da sara. Non può se prenotare John sulla plata internet www.musicalvalbadia.com. Il Museum Ladin sarà all'ingiubia ai 30 de messe dalle 9 da sara. Il cabaret benvenuti in Valbadia di Simon Kostner, l'entrata è gratis. E in sabato 1 d'agosto sarà all'indirizzo del Museum Ladin dalle 8 da sara. Il concert The Cherry Life Music Concert con Emily Kostner, Mattia Lezzuo e Cata d'altri musicontri. L'entrata de ban non può essere prenotata in post da 63 internet alla missione www.tcherrymusic.com.
3: E con questo siamo arrivati alla fine del nostro notiziario di anche lunas 27 de messe, il degrado di essere stati con noi. Vi ricordo a mo il notiziario delle 7 e dalla Rai Ladinia a Dudescante, sia a Duccinch, a mo un buon domestico.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una bona sera dalla redazione Rai Ladinia. Il Comitè per la Defendura di Jaufes la Dolomita, scungaccia Osvaldo Finazzar, ha mandato alla trada aviata la Sessaur Daniel Alfreider con critiche alla istituzione del Raion a traffic limitato sul Jauf de Frea.
3: Per Osvaldo Finazzar del Comitato per Estravardamento di Jaufes Dolomitans, l'introduzione della zona a traffic limitato sul Jauf de Frea è infatti che desceda gran preoccupazione. Tena lettera all'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider e domanda di non limitare l'accesso ai Jaufes, di rinforzare la mobilità sostenibile, di lurer per smendramento del traffic della Valedes, di mudare strategia di marketing e fare promozione a località des manco conosciutes. Finazzar critica che il progetto della ZTL non è venuto a fora con operatori e residenti di Rayons Vegins. L'hotelier de Pordoi la ence dubbies sulla per giuridica del progetto, con possibilità di contestazioni, perché che anter i dubbies le che il Jauf de Frea non fece perdere Rayon UNESCO e che dunque la ZTL non fosse giustificata. Finazzar scrive ence di aver bene a buone informazioni della desdita di prenotazioni e proteste da per di tour operator che taca ence adunque la previsione di cogner der giù il numero di targa per poter passare la ZTL. Kish per Finazzar le segnai di confusione e di preoccupazione per il turismo e economia. Vendo manà donca di aver il met di un confronto trasparente che toleite tutta la perza interessedes, dando tor la decisione definitiva.
1: L'Associazione per la Defendura di Consumatori scoda con critiche al plan del governo di finanziare un'altra ribassa sul prezzo del benzin, tres l'aumento della cauta sulle sigarette. A questa maniera unisana aperta la popolazione svantaggiata e discriminata, ci che ne fosse ni adratta al dodo del codacons, che viaia perché il governo anagini a cri la risorsa per poter concedere de miau prezzo sul benzin pra i cittadini, ma piuttosto pra la gran compagnia stal petrole. Il Consiglio dei Ministri e il Quest sono mai alla discussione per tagliamonia dei prezzi di carburante. La Lega ha fatto il savai bene d'ora deve essere contro l'aumento del prezzo della sigaretta. La quarta onda de Chautie d'Amporta da Duman Merdi salza la temperatura sino da San Ruvangen Chargonger de Südtirol via Pridiskevang i 38 gradi.
4: Con le massime che rovada succina 32 de grad al Südtirol e 27 de grad alla Ladinia, e le temperature del fin dell'edema panarove stadas da stessa ori. Per i prossimi dis prevega indire il meteorologo del servizio meteo della provincia di Dieter Peterlin, naumante le temperature. Tang mertes il periodo di temperature che ruia del Südtirol cina 35 de grad, in giubi il periodo di 37 de grad, in vainras cina mai 38 de grad su che massima. Ni atler necemo canchelona de cial sarà rovada. In caso ste ist casta la quarta una de cialt cum problems incede mancianza de precipitaziuns. Il presidente Arno Kompacher rapporca l'ince approven decret cum usuras por sparanie. Ega.
1: Torna la cerimonia a Ponte nelle Alpi e lanciata unisaurandati premi Pelmo d'Oro con d'altri premiai anche tra gli alpinisti di Gardaina gli Titus Brinot, Alex Valpot e Martin De Iori capodoppia do il premi della sezione alpinisti attives e unici grigiora della giuria per sì coerenza e si stil nat che c'è fiaia con puc l'arpizzeda di Parais Pluriei e per il valor uman che ha mostrato si attività alpinistica. Nau premier anche unice Lampezang Ernesto Maioni con il pest Pelmo d'Oro per la cultura alpina per vestor stat mediator d'antra la tradizione da vedlamantari la realtà dal di d'anquei c'alang la promozione della rugneda e della cultura ladina il premio speciel Dolomites UNESCO e unisaurandata al geologo Vittorio Fenti per una vita dedicata a studiare e stravarde la Dolomites anche la motivazione della giuria del premio de gran prestige che ieroa a si 28esima edizione. sono premiati la cerimonia a Ponte nelle Alpi e non c'è un'altra goretta attraverso la prima e la italiana a Vajar Pizza in 8000 Riccardo Bernardi che Laura Prangrumani gomdani tleli soccorso del suem e ne ha per ultimo gironi premiati con un riconoscimento speciale l'atleta si atlet di Giochi Olimpici e Paralimpici Milan Cortina 2026 e lo fino a oggi notiziare di Graprava e Scutassu John Zanginante con la trasmissione dai Krabs del Sella.
2: RAI Radio Ladin porta da verta su in cultura, art e musica.
5: L'Accademia da Dinstager Daina è l'argomento del nostro programma Znut a calcve da Zangel Banguni Leo Senonach. Lì che stanno l'ottavo iede che la lia la vetta metagi la Summer Academy. L'Accademia di Scultura Tlang, sul programma dai 20 di luglio fino ai 1 d'agosto, un corso da vierta artisti e studenti d'art da tutto il mondo, un corso che vuole formare e interessare alla scultura Tlang. Dut cash sotto la direzione de quattro maestri scultores de Gradina, che rispond castan all'inuom de Aaron Demetz, Peter Demetz, Gerhard Demetz e Hermann Josef Rungaldir. Son gitsa cri l'Accademia da Dinstat, la Berstadt Apontives, u la quantenil kurs, jong audi i trei maestri Demetz en kond la Summer Academy da Castan. Ich komme schon con Aaron Demetz, il Presidente della Vetta e un di Idea d'Aures l'Accademia da Dinstager Daina. Nasch komme c'è diva in Idea Xempaia for de Plu e che got in tant dem bon inuam in c'è a livello internazionale. Aaron Demetz.
6: Sì, no, sono anche da San Contancio, dunque ogni anno è il Grun che si è scritto. Pudon meno tovint, ma alla fine sono scriore, mi sono ti desdì. Più che altro in alcuni, e che gli insegni che la regione ha il plan a manondo per noi e anche gli studenti che ogni che vanno dal mondo della scultura, c'è che l'Europa Europa un po' un grum di scuole e accademie sulla clima e la scultura del pro e che è in rua, perché c'è bel diventare del tappa che non si è bella o si fa bene, già che gli studenti spero mi fanno sconoscere tanto e da lungo pro e sa c'è chi già tutto e che vanno in rugna ben a manondo.
7: Das di dann grund de paeges li en akademia en kurs de skultura internationell kalinga spetz da zora.
6: Sì, gli ultimi anni, specialmente sal propri rojnama non rank da talons na zona bus studenti dalle Filippine, dal Messico, dall'Australia, Daniel de dalla Russia e da New York e dal Danimark e Europa sowieso perkel kastra zona manon ben bosneli li bel pona udayan kismutonsk porta pierda da orka truppe roba nuova che dann drei poi posso già mia ora e in vejange che bel plan comincia a gradena già te c'eri nuom da chi studenti a jacca per esempio l'an passai il resta 4 l'accademia estiva e resteit lo a scuola la scuola de specializzazione noi che il 4 tungen an che li truppe
7: chi è pa i studenti o i scultauri che vanno da voi al corso all'accademia?
6: Ma lì è un po' mi sta, in Auszellungen geforde torna una gruppa un po' omogen, a ciò che è ebel più di tutto tanto è, che vuol dire che ebel un certo livello di ciadum, nia classiva ganz un buon e ganz un schlet, ci che poi lo imporia a tni in programma, produce il medemo, ma lì è gente che abbe il fan, valgo anni della scuola d'ert, o della scuola del ciple, o accademia, anche perché lì è il duce gente che tanto, diciamo, tanto 20 o 22 anni e 35, di già si la maggiore per poi andare, valgo anni che ha già 8 anni, che il muss ja wei i dank Ludwigli Kroa finasse Santanike am Fung Paratsi Ple oder ka Muda Lauri je san Skulptores in Schima Kalfe Jange ganz Bungchik zake Kabel fahren magai danta prima Nautlauch porta experiences des Fantasy konnte mir von der Kalarobsi in Joan kama me fa l'Accademia tut frisch genug da konnte ich kal smschela kas ganz bangadum. Per esempio, che stanno, una maestra che insegna all'Accademia a New York, Modelé, Jelen ha però una buona esperienza di ciclette lunghe, che è una buona da modellare, però da ciclette si sta un po' di più ciclette, quindi c'è un'altra ciclette, noi che abbiamo un clamaggio aperto, lì in cui un po' di più pare a ciclette, la scuola c'è che i maestri non sanno neanche più da tilsnia, no c'è che vengono scelti di modellare. I perché gli è un grande vantaggio sull'altra scuola, sugli altri corsi da l'instaccio che l'ho messo un gruppo di buoni maestri che ha la capacità di insegnare anche una buona tecnica e possa anche ingrugnare sulla tematica dell'ora.
7: La scultura per noi, che con Jean Charles Liban e che facciamo l'associazione scultura io l'ang, ma insomma scultura non è molto l'ang, fuori un trucco all'aspetto internazionale, è un po' un lungo del mondo, tanto tanto per che rapporto già con il materiale l'ang, per chi sculta o resilpa, c'è una novità o anche gente che insomma si dà giù bel con l'ang.
6: Sì, lì è gente che sta bel giù con l'ang, diciamo che vengono dalla scuola di Obramargao, da Brienz e dall'Estreichit, ma da un grum che ruo che l'ora del mermo, no? Da Carrara, il sang, bel da Iani, una buona collaborazione, un grum studente da Carrara su, o anche dalla scuola di Venezia. Perché alla fine si tratta più del tuo di mezzo, perché il tuo modo non è più tanto, è un po' l'altra masseria che non è usata, o la vata di lungo, se vedi alcuni erzi che ti sa, non è tanto stessa e ti crepa, non è tanto sauriore, ma da alcun dì si adduce più manco un tenduco che la funzione e poi una ruipa bangit, ma è già di sempre un bel, questa materia viva e poi c'è un altro ladronto, la orang magari troppo con flechten, o anche c'è i maestri ti conta un po' di cicca da finta o via, no? C'è che lì non è mai la tecnica e il ciclè, ma lì è una maniera di vivere e anche di c'è cose, di riesci, no? C'è un momento la maniera di vivere. Samba, muss anche essere rendere conto che non è forma di tutti la va forma per sui giù, ma io vedo che non è una possibilità di vivere, e che da venire anche c'è che con che mi stia, che si è da artista, ma anche come artigian, il da mo troppo da laurea, il van fuori in occhio, ciò che vede lì Tomad Metz, e perché il prigione è anche troppo da fino.
7: Vint i partecipanti ogni anno all'Accademia da Dinstà, ma tu da gi dalla volta, il pancigiante crua doiac o da trai pluia a cascurs i co vala painanto, hai savo un feedback su un co magari chis studenti l'Accademia vainanz un si streda schlecht.
6: Sì, gli studenti che vengono a bel più anni, sanno che il belauduccio stesso pubblico è solo un due, ma non c'è l'un fuori, ma è ora ciò che la gruppa si sanno un po' nuovo, non è più che due anni, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo, non è più lungo. Idal da logisch union muss a kria si maniera un po' la laura schlo la laura con gallerie spa drucral plu de calviers dautri chala da sarange un po' si maniera oder für auftragsarbeiten kal limpurie manaus rujnung dann la doensung so ein sang moment der diskussion oder der konfront zum kashi mutons da mandanga kok na so fat oder kreden das sa fei pona sistons so ein sadumi rujnung der kashi la problematiske skier Arruiora della scuola e non mi aiuta la parte artistica, ma anche quella di mettere su una firma e cosa presentare e se vendere.
7: Qui per la comunicazione con gli studenti dell'Accademia, per ragionare individualmente con l'Unione del Paese della Clivan?
6: Sì, la maggior parte è in inglese, cioè che non sono sani di cianci, per tutti i canci, per più ragionare, e che alla fine è un po' più sauri, i canci, e che si stanno proprio in sani, in inglese, per una cianci, tutti gli italiani, fino a mo, forca veda, i canci fuori proprio, anche il cinese, il padre in Cile, perché si lavora con il cinese, o se che aiuta un po' a cianci, una o l'altra ragionare, anche il spagnolo, non si può trai, per una, e lui l'ha pas forgita, ma alla fine, che lì è meglio dann ein Problem mit Studenten, aber auch Deutsch gleich und Maestri, weil sonst auch vorher auch noch.
7: Der Kurs dauert zwei Jahren, da du manchmal in der Serie tut lit, la Bergstadt, Tia. Dlonja, kannst du da perd, die perd formativa, la Skulptura, bitte, in dem Programm, Aurora, fort l'ambit, lehrt, ma che è anche importante imparare a conoscere la realtà culturale e artistica della Valeda. E...
6: Sì, noi abbiamo un programma della scuola che è una scuola del Werkstatt, dove il Piltauer, e che abbiamo ringraziato che siamo a disposizione a mostrare i loro e a contare le sue esperienze che abbiamo avuto in Gradina Angla Fortuna di Udei in Grum di Werkstatt, perché abbiamo avuto un prodotto nuovo anche a Udei, che è potuto essere fino a Werkstatt tanto d'ora, che non è stato in Grum di Werkstatt, ma che è un po' laureato in un altro locale. E poi abbiamo fatto le mostre e la Biennale. E in Irdomania sono, per esempio, Gicvi e Badioccia, c'è la mostra di Smak, in cui abbiamo fatto alcuni vari samonti, abbiamo potuto mostrare la Montes, in cui la Zengue ora dove è stato, in cui abbiamo fatto neanche una staia o dei, in cui non abbiamo avuto l'aurela noi. In cui abbiamo fatto tutti i mostri, in generale tutto il nostro mondo, in cui abbiamo fatto i calstoli per i propri cuori, da la Lunchka Proc, con un iraniano secondo. Che già tempo per la nostra realtà.
5: Peter Demetz è un scultore e artista da un triplo renomei e del successo di Gradina. Gran esperienza e conoscenza del mondo della scultura. Il suo profilo di Cajveres per insegnare e deinante ai partecipanti al corso si sa vai in con la scultura di lang.
8: Sì, io sono che posso fare, dice posso, già che è una bella esperienza, è un bel laureato, è interessante, che non può essere bello, dice non maestri, c'è un po' di maestri o mostri o come vuol dire, che non è bello, e pure un po', anche insegna per dobbreda, per non avere un'altra pensa, un'altra insegna, e un'unione a sin maniera del fe, dice sono anche altra roba, e credo che sono interessanti anche per noi, pare più con gli altri, e insomma, il bello ha dato anche la motivazione, la voglia che gli studenti scrivono, c'è la grazia che ha di poter fare, non mi nascono, ma purtroppo c'è proprio anche a cento nuovi poter laureare doienz, 8 euro al giorno, su un pezzo, che è il dal bello non è più. L'Accademia è ben gordano, e c'è un'esperienza anche per noi, e fa bene che può ruinare con un lavoro, non si studia a nostra maniera, e possiamo vedere lì, da tutto il nostro consenso, no? Lì poniamo un museo, lì non è andato un fauz, e che crea un'atmosfera ben positiva dentro tutti i comandi del gruppo.
7: Lì è una gran Bergstadt, quindi la Bergstadt è un po' grande, già che abbiamo ospitato 20 persone, più i maestri, perché è una situazione di collegialità interessante, quella che abbiamo si unire un con l'altro.
8: Samba, e che è dal primo anno un po' Aaron ha cialato di creare un gruppo, no? Adunque, un aus, ben bo heterogen. Dentro, gente che ha più esperienza, gente che manca esperienza, Yale Schulung, anche dai paesi del mondo, di Francia, un po', e che crea un'atmosfera di rispetto, anche di motivazione, già che ha più esperienza, vai che più in altri, gli altri vai che ha più esperienza, già da uè, di do. Il funzionario è molto bene, c'è una dinamica positiva, e si motiva anche l'altro, per l'altro, anche challenge che l'altro fece, e così proprio bello da lì.
7: Vo maestri insegnais, la va sostanzialmente la scultura, il modello della scultura atlan, zanko vampainant, in union fece un sipez, una creazione di un sipez, ma ci vampa dat dant da vostra parte, proprio a livello di scultura, panai, di elaborazione e di creazione.
8: Ma muss dire che tutti gli che fanno spesso a probabil fanno si strada. No? Una gran parte studia in Accademia d'Arte in Saul, gli tecchi i belli stessi insegnanti, gli tecchi che fanno con loro belli, perché il movimento è da fondo. Ma purtroppo c'è una nuova esperienza di lì, troppo usare la laurea, la ceramica, il sas, il marmo, l'incinante, ma non è di lì, e troppo non è tanto in alto per poter fare un lavoro un po' maggiore, allora ora da un tocco di lì in tir, proprio ora da un tram, e perché è più rato una cosa che ti insegna o dai a capire la forma, più che la tecnica. Un po' ti può fare anche la gente bujang in alto, ma più che altro proprio che impari a dai in una maniera scultoria, come noi diciamo. Cioè che usi a disegnare, a modellare, a fare aggiunte, a pse a linee, e non a pse a telegram. Flächen gucken, die ich so sage, gucken aus dem Museum. Ich kann es der Manier, dass ich bin auch viel der kleine Kultur, die ich noch so ankreide, der zu der Jahre auch nicht mehr muss rejuhen in Pittelpont, aber die Schalier auch, die Kultur, die Lieder, die ich lang, die ich lang, alle Jahre auch ein paar der Freunde, die ich ein Modellar schiele, das ist ein Typ, die ich plus gut ist, die ich ein Weg will, die ich auf der Manier, die ich nicht mehr.
7: Vam pa motiv da dan da vo je na proposta sija di študanč l'akademija?
8: I študanč je do fingi jedeš do fečka juvel, na per tabelna ideja kank je ruatlo, da otri škomančat lop sedo i aj do fingi jedeš nas so metlo prodeng suštani da podaj realizej kažlor ki atliča. Svoj smo song poi tni cuk, žak juvel fe roba trumasa rieda fe, čisto do jenes, Und auch dann lang eben mal in der Ramskocken auslandsuanslo. Man finde konnte die Propiliertisch, ich lieren Bella oder die Franz zusammen. Kann ich jemand gedeihen, aber trübsch alle Wehe der Lauretla Figura. Ich kann auch gedeihen, auf alle Maniere. Manchmal war es an der Maniere Stratafussel, dritt bei mir nie.
7: Ich kisch lauch, es war ein Alafin del Kurs, Alafin la Doyene, sind schon ein Mustrei, das Publikum in der Region, da Pudai Cialetsche, Klionifat, Ruhe Paduc, ein Kompliment der Opera, da la Doyene, so resteln sie lauch, es magarini a Facini a Finei.
8: La Grand Pert Ruhe bang an Schöchpont, kum Podi Kliet, da Pudai Mustrei ka. Angeschle fuss nie an Schiller fuss de Fing am Fat. Das Strata Puange, la Streda hier, le Fing hier, le Ruhe al Traviert. Samen i duchim viei, nos l'ultimo di la sada, van fallit la porta da virta, i lo duchim viei a unia chale, a cicchia fat, anga rujne con ai, o anche con naus, i calia fang foran tel blot dide, dan conteda e da cioccoleda, sulla scultura, sull'ert in generale, i per qualche cauia, i samen giang via a unia chale.
7: Magna depois sulla tecnica d'insegnamento, la maniera coc ti già espromes pona ai studenti che a domandas che vuolen pare cicle proc, champ la scultura. Come son passo immagine, già mi rapporto d'entre voi maestri e studenti unifasa della creazione della ore della scultura.
8: Che ci rida rispondre, già che un po' bella dic, un student ragionan i laurin autramandr. Allora de coc, ci cal porta bel pea de savei, a ci d'bujansla. Ma i rat lianga, da una apert, pra un velun ti convanel can ti laura zi lauch, ti mostra cocon laura, ti poccia i docal, an altri important rujne, an altri important ti spiegetscher da robes, ma in fin di conci tu duens pon pugnan parren eft. Moni da Europa belkungen cer savei, ma se tratta de pöstrin d'ren se, d'an virus de ca udei lert, ca udei la scultura, il lo dal puanginian dratton fauz. Nos on nostra cultura, coc bie di jassi, la scultura, i nas pon a spiege, nos ponch de forza, nos ponch du duda, i ei propona ora, i son si toliang sujan, patrupschil angen na nuova maniera du dei, i nas odon puanga, cik funzionia prai o no, i son sfajoma ruea, ca magari si streda anga, si fin, Jacques Paul Affin weiss, ca si na si maniera de laurea o de pensé, a puang si dert vester i funzionia ban.
5: Gerhard Demetz hier, al per di autri doi maestri, Aaron i Peter Demetz, und die grang in uams lecht in la scultura de Gradaina. I cock si doi homonims, un artist de success internationell, per cal l'dutta data per trasmetter si savei ai studenti internationali la Summer Academy.
9: Prescia pur gdang na an Aaron, da man da schon as nia ue et femong nieda. Hoi fa dan valgung ani lons, das nia da plui modela. Zang lamarai musanti ma plus gurketl modele i si edit ke fej jampea il da an etle bang li bel vodai che grupa ki boni de fe unitlo gradaina i rampert jovni ka fa l'accademia abel na storia anche do se i duc kana gran voia de ginanta dit ka jlau
7: Ange provo maestri skultaures vielen campani mo sundia ja che doi ene zala longa unidi dutldi per insegnare a Mietz.
9: Ma sì, c'è la banda del Mietz. E c'è che a me paese, lo vanno lì a studenti, ma lì a tutti stai che Sabel un po' c'è strada che ha. E un'unione di Franz, a modo di Franz Laurei, in c'è la gita un po' c'è maniera di Laurei, perché non è questa maniera, questa lunga faccia, ma c'è la gita un po' c'è maniera di Laurei. E questo alla fine del dì, io sono bastante, che non si vanno lì.
7: I studenti vint i mostri scultaures i quattro, co vos partiais a su o co vam pa gitinant propi concretament a pa uni maestri si studenti o il ton altre metodo gitinant?
9: Ma non as propi dical in fagiosnia ora, vudom bam puetlo magari maestri justa stat un vaun ja via i Liang da rea, jo ko ang d'antrenas maestri union rati am pur na altra maniera d'laure. Ma un proprio angrosa qui tu danci di c'è la nienia ci knas di John che io c'è un sia es da fe ma chi ravora ci cavova mi ci provaj la or no io dis magari una maniera Petro Hermanio se waren di una altra maniera ma tu vex quattro maniere di Franz Laure io la fin dis che c'è la camjuda de plu no ma li for bel audai plu maniere i pudai criora che dan da prodi li einfach me casta i casta da fe no Perché lì è una maniera di lavorare un buon valore, e quello è bello. E per me è interessante saudare un Hermann Josef che non so, da cacciplong un stima, ad il fa proprio il mostro che sang duccia bugiang. E ho detto che Hermann Josef con sia esperienza laura che lì è bello per noi bella. Mi domanda alla grazia proprio a anche gli altri cocchi in Sagna e cocchi Laura.
7: Lì una gran berstot, una berstot collettiva, Pondi, in questo caso con tanta gente, dice ad il Sgiamia ora, poi anche d'altri studenti, un arricchimento per l'Unione, e poi ci rapporta anche d'altri, o la chi c'è la Sgiamia ora, magari posizioni, o visioni, o idee d'altri, insieme con i maestri.
9: Sì, sì, che lo vedo proprio, bel danno, cominciano, è molto bello che Union aussi adresse auch bis zum Campus skri as jamia i Claude dia di dwantel fortpluna na gruppa i stand lien na gruppa ktam bella dom il yang bella laurea jak la fin del di proprio bella da ko ki squa dom i roma su i duch ju da pai i kalfes gruppa i nenia unk sant mior di autri li duch am dem level da dai maestre studenti i kasporta dum i poi lang plus auria di certa rob zilonia sta distanz i por rujnera mera bambo da vierta i kajuda ai anga schon di propri kok draura kok la panza ki snania premel i ki kapesh kun wol pou me ti jude no ci clava no
7: Union Laura sono sì pezzi, l'idea, il concetto che ha portato avanti, che lì è individuale, che lì è sì, hai poi la decisione c'è chi vuole fare, in ultima è scultura, scultura tlang, e lo vale anche il bugiano dell'Erc, vale anche il bugiano di Massaria, al do, di quel viaggio, potrei spiegare tutto quel che va di bugiano per fare
9: che
7: slavo.
9: Ma sì, il tuo lì è che ti gianni, hai c'è la Sabine, si scarpie, panizzi, i clubani, hai rua clo, e ha una verstot conduta a Massare, che lì è il bel laure, gli è insegnato mo' posh, e lo, musos, valgun dis, capi, coc, pudas, o lax, pudas, frumè lauri, e lo va per un grum de tempi, e la lì è laureata in maniera bamba professionella, già che il tijù da esculesi, anche ai maestri, la fin fine, già che tu musos, pses, ancora pudas, e pa frumè laur, che le stampe, e magari è stato l'ora che parla e anche una bella laurea in sci, e questo è tutto il mio, no? E da lì hai già tutto pittato, non è tutto, certa roba della cosa banca che muso anche scruzzare, ma chi si fece anche questo rito, l'ora c'è l'onso di giudetti clava, poi da lì a laurea giudonso, ma lascia un po' fare, già che l'anno strato, che capace che non è una roba Saurida, no? Lì è einfach. Ma ogni tanto, già che c'è spittla, sburla e cala da tre basta, no? Poi vedi che ho clavainanti, non è che ti faccio un lavoro, calo il sangangan, no?
7: E alla fine della doiena, spranchi lavoro si è finito, ma non c'è niente a fine, neanche un problema. Poi hai mostrato ciò che ha fatto e poi non c'è stoppato al pezzo.
9: Sì. Mi sono anzibili in ieri, con la scuola, non la ronca. Con chi strams e saman chi mo moi e cal il povest mai prosmena o chi sfendra 100% no poi di scuola shot ma lo ban cal ronde tor la miola e chinant ma il sfendra no per la dia mi ganzen fatlauch per me l'importante l'esperienza che lo lauch ti ganzen fat ma chi cal stolper d'importante l'esperienza lauch Da quel caso non ha alcuna importanza. Il caso mi sa da strampel chi pensa bel in scila. No? Alla fine è un po' giovane, ma è un bel bambino in strada. C'è chi vuole e c'è chi vuole fare. E è bello da essere giovane che ha questa passione.
7: Perché il risultato finale non è al primo punto, ma l'impare, l'insegnamento che ti dà già a dare, che è la roba più importante, la scuola che ti dà già a spera.
9: Ma sì, che è un'unione per coc. Vedo un church magari all'intresi, e vuole finire, che posso toppare l'ora, e lo che ha altri intresi, ma io dirò magari che pierde. Tu hai proprio rati la maggiore ricchezza e che vuole stoppare, no? Tu hai un conto di... Già che ho già detto, ho già detto che ho una galleria, ho già detto che ho già detto che ho già detto che sunt plus tredes, sunt acele moștri, pentru că le pun un cic clivaj și long cic clibon dudai, și topea, că le pun arechimant, pentru că în aus tipiton, la poșivitei, și poi un cic clivaj stopea, no?
5: In Chenaus se tulompea da casta transmission che la Summer Academy, l'Accademia da Dinstag Rdaina, il Kurs de Skultura am Tuagi da la Lia Lavetta, e un proiet de livel internazionel. Ruacastan alla ottava edizion e che pleis plukamei. Nas cominciadiva de success. Hung audi la uges de Aaron, Peter e Gerhard Demetz, trei maestri skultaures l'Accademia da Dinsta da Kastan, il quarto e l'artist Hermann Josef Rungaldich. Il kurs va inant in Kinan Kasta Sada ai prim d'agost, o l'Accademia già aurirà la portes al public, per feudai cica unifat la ultima doienes de lauch. Nos temp a disposizione per cui all'incontro e fina, al microfono vi saluta Leo Senonach. Buonasera.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Remixato, direi quasi, dal soggetto, dal riguardante, dalle persone, dagli individui e dai contesti che di volta in volta si creano e con i quali l'opera deve necessariamente dialogare e confrontarsi.
2: Benissimo.
1: Il mondo di oggi non è quello di ieri, ma nel mondo di oggi qualcosa è ciò che è accaduto ieri. E non lo vediamo in questa mostra, perché vediamo opere che parlano del rigurgito del neonazismo, che parlano del futuro non dell'oro nero solamente, ma di quello che viene chiamato ormai l'oro azzurro, l'oro celeste, cioè l'acqua, per le quali si faranno sicuramente, probabilmente, guerre nel futuro. E via dicendo, tanti argomenti che sono centrali, come quello del crollasso della grande democrazia americana, di cui un'opera celebra, diciamo, quello che potrebbe essere, attraverso una scultura che sembra un funerale, diciamo, mettere in scena un funerale, diciamo. Quello che vediamo, insomma,
2: certo.
1: della democrazia americana.
2: E con questo si capisce che già Wagner aveva capito tutto, perché l'oro del Reno parla esattamente di quello. Questi sono oro nero, oro azzurro. Lui parla dell'oro del Reno, ma il concetto è che questo oro porta alle guerre, porta a maledire l'amore, porta alla distruzione, porta alla morte, infine, anche del genere umano, insieme al crepuscolo degli dèi. Questo ci dice la nostra tetralogia, e dice anche la tetralogia che si sta svolgendo a Firenze, a Forte Belvedere. Ci sono già i primi due atti di questo dramma, pensato da Sergio Risaliti, Paolo Canevari e Marino Marini. Poi dal 16 agosto ci sarà il terzo episodio, il terzo atto, con il norvegese Per Barkley. E poi si andrà.
1: E non voglio dimenticare Frederic Andreoni, che ha realizzato un'installazione sonora dal titolo altrettanto emblematico, La morte di Orfeo. Perché in certi momenti tragici della nostra umanità anche la poesia tace.
2: Certo, anche la poesia tace. Benissimo, grazie a Sergio Risaliti. E noi ci salutiamo ancora con la musica di Stravinsky. L'Ebony Concert, il finale dell'Ebony Concert, anche perché Ebony Concert è stato scritto per un jazzista, e quindi c'è un legame con quello che seguirà dopo. Il clarinetto è Michael Harrington, Ensemble Intercontemporain, diretto da Pierre Boulez.

0: Ebony Concert, il finale di Ebony Concert di Igor Stravinsky, scritto per l'orchestra di Woody Herman, il clarinettista Michel Rignon, l'ensemble Hunter Contemporain diretto da Pierre Boulez. E così siamo entrati nel mondo del jazz e quindi accogliamo Valerio Corzani.
1: Eccoci di nuovo, sì, siamo a questo punto con il cartellone jazz, abbiamo a che fare con un bellissimo concerto, anche molto dilatato, un'ora e tre quarti più o meno. Andiamo al Teatro Comunale di Cormons. Quello dello scorso anno era il primo cartellone di Jazz and Wine of Peace, di questo stiamo parlando a proposito di festival, firmato da Enrico Bettinello, che è il nuovo direttore artistico di Controtempo, l'associazione che organizza il festival a Cormons, in provincia di Gorizia. Bettinello raccoglieva la ricca eredità di Mauro Bardusco, il compianto Deus ex machina e fondatore di Jazz and Wine of Peace, che nel corso degli anni, attraverso scelte anche sempre abbastanza coraggiose, spesso controcorrente, ha saputo costruire e connotare un'identità forte e riconoscibile. Bettinello dunque si presentava con un peraltro curriculum di tutto rispetto, è uno stimato critico musicale, insegna storia del jazz al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ma appunto il biglietto da visita più prezioso è anche il fatto che era molto amico di Bardusco e quindi aveva anche una identità di vedute. In questa prima edizione è stato istituito anche il premio Bardusco, che è stato conferito al contrabbassista newyorkese William Parker, musicista capace di condensare nella sua musica, così recita la motivazione, umanità, spiritualità e bellezza. Ma quella di Parker non era l'unica esibizione di un combo statunitense attesa con molta ansia lo scorso anno nel proscenio di Cormons. C'era ad esempio anche quella che trasmetteremo stasera, celebrata il 23 ottobre 2025 al Teatro Comunale di Cormons, protagonista il James Brandon Lewis Quartet con il leader al sax tenore, affiancato da Arwan Ortiz al pianoforte, Brad Jones al contrabbasso e Chad Taylor alla batteria. James Brandon Lewis proprio lo scorso anno è stato acclamato dalla prestigiosa rivista Downbeat come miglior sassofonista e musicista dell'anno. Il grande Sonny Rollins lo ha indicato come uno dei possibili suoi eredi e effettivamente James Brandon Lewis è certamente uno dei protagonisti del jazz contemporaneo per la forza progettuale, l'ampiezza della visione, l'energia delle sue performance strumentali. In pochi anni, con un suono inconfondibile, progetti sempre ricchi di grande intensità emotiva, si è affermato come una delle voci più ispirate della musica afroamericana. E naturalmente, appunto, viene affiancato da tre partner strumentali che sono totalmente sintonizzati con i suoi pensieri improvvisativi. Se il tenorista James Brandon Lewis ci ha abituato a sfoggi di creatività esplosiva con tutti i suoi gruppi e in ogni possibile declinazione immaginata per la propria musica, questo concerto che adesso ascoltiamo brilla in particolare per una sorta di forza quieta e irresistibile, calata in una dimensione di intimità molto colloquiale, nella quale il quartetto, guidato con sicurezza da questo leader, non per caso musicista del momento, rivela davvero un interplay prezioso e fluido. Il concerto di Cormons inizia con tre brani che seguono la sequenza dell'ultimo album del quartetto, Abstraction is Deliverance, targato appunto 2005. Quando Where, prima traccia dell'ultimo lavoro di James Brandon Lewis, dedicata al compositore David Ware, comincia a girare, come spesso accade per i suoi dischi, sembra che il nuovo pezzo sia la prosecuzione di un pezzo ininterrotto che arriva dalle lontananze dei primi lavori di questo grande sassofonista. E invece, ad esempio, in Abstraction is Deliverance, così si intitola, come dicevamo, appunto l'ultimo album uscito per l'etichetta Intact Records, è già il quinto lavoro di questo ormai consolidato quartetto. Accade lo stesso anche con Pear 7, dove il sax di Lewis, molto possente, porta a spasso quasi il suo quartetto in atmosfere molto raffinate, calde, dai toni meditativi, messi insieme su un groove davvero trascinante. La stessa cosa si può dire di Even the Sparrow. Il nastro scorre e in qualche modo le melodie si fanno davvero molto liriche. Sono appunto passaggi di quelli che lo stesso Brandon Lewis definisce ballate. Si susseguono nel concerto, nella scaletta, in grandi variazioni, ma con una continuità di fondo che, come già detto, viene da lontano. Del resto basta andare a riascoltare alcuni vecchi album appunto di questo sassofonista, da Transfiguration a Molecular e via via, per ritrovare questa sorta di suono molto confidenziale che fa di Brandon Lewis e del suo quartetto una delle formazioni più raffinate del jazz contemporaneo. Il set proseguirà con, rispetto ai primi brani che abbiamo già segnalato, con Helix, Remember Rosalind, Abstraction is Deliverance, Mr. Creek e infine Polaris, e poi rientreranno per chiudere con un acclamato bis, Code of Being, sempre un brano di James Brandon Lewis, come tutti gli altri, sono tutti originali. Il bis in particolare ha un tono davvero rutilante, molto fremente, in cui il sax del leader ricorda per veemenza certi accenni deliranti del grande Albert Tyler. E a proposito di questo, non è un caso se Brandon Lewis è stato descritto dal New York Times come un sassofonista che incarna e trascende la tradizione. Buon ascolto.

Un concertone stasera con James Brandon Lewis, che al sax tenore guidava un quartetto formato da Arwan Ortiz al pianoforte, Brad Jones al contrabbasso e Chad Taylor alla batteria. Un concerto che è stato registrato il 23 ottobre 2025 al Teatro Comunale di Cormons.

per Jazz and Wine of Peace 2025. Ed era il secondo concerto del nostro Festival dei Festival, che si è aperto oggi più presto del solito con la diretta da Bayreuth per l'inizio del Ring che vi trasmetteremo quest'anno. Abbiamo ascoltato Das Rheingold questa sera. Domani naturalmente proseguiamo con il Ring, quindi ci sono degli orari completamente diversi rispetto al solito. La trasmissione comincerà alle 15:45 per aspettare le 16 ora di inizio della Valchiria, cioè la prima giornata dell'Anello del Nibelungo, che vi stiamo trasmettendo in diretta da Bayreuth. E siamo arrivati anche al momento dei saluti dopo questa lunga giornata. Vi salutano Fabio Melis e Luca De Ioris, che hanno lavorato alla parte tecnica, Giorgio Spolverini, che era in regia. Vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

letteralmente un manifesto di una band, di una filosofia di vita, di un particolare suono di un luogo e un tempo precisi, l'Ohio degli anni 70, suono, visione, estetica che sarebbero diventati un riferimento, seppur unico e inimitabile, sia nella cultura pop sia in quella underground degli anni a venire, espressione dei cortocircuiti della società capitalistica ben oltre i confini del loro paese. I Devo sono stati la New Wave, prima della New Wave, una delle formazioni più rivoluzionarie, innovative, stratificate in termini di riferimenti nella storia della musica, diciamo, occidentale, dai primi anni 70 a oggi. E in questa parte Dibattiti raccontiamo qualcosa di un libro che racconta l'inizio della loro storia, libro uscito in Italia ormai da qualche mese e intitolato Devo, in principio era la fine. Gli autori sono Jade Zellinger e David Giffels. Il volume è uscito originariamente nel 2023 per la University Akron Press, in Italia pubblicato invece da Il Nation Red Star Press con la traduzione di Matteo Torcinovic e la prefazione di Luca Frazzi, uscito praticamente quasi in contemporanea con il documentario dedicato ai Devo, che appunto era uscito nel corso dell'estate. Il brano che abbiamo ascoltato era Gioco Homo, lato B del singolo dell'altrettanto celebre Mongoloid. I due pezzi erano usciti in questo formato proprio per l'etichetta dei Devo, Boji Boy, e poi entrambe le tracce sono contenute nell'indimenticabile esordio del 78, Are We Not Men, We Are Devo. Un pezzo, Gioco Homo, che già è la sintesi del loro concetto forse più celebre, quello della divoluzione, della devoluzione, questa idea che gli esseri umani si stiano involvendo, evolvendo al contrario, e questo complice il consumismo, una certa deriva anche autoritaria della società americana. Un brano scritto molto presto nella storia dei Devo, che si formano ufficialmente nel 1973, un brano che già restituisce la molteplicità di riferimenti extra musicali dei Devo, e qui abbiamo anche l'inevitabile punto forte di questo libro, ovvero la quantità di puntini che vengono uniti, di fonti, di riferimenti che vengono dati al lettore rispetto a quella che è stata appunto la prima parte di vita del quintetto, riferimenti imprescindibili per capire fino in fondo questa storia. Una storia fatta non solo di musica, ma anche di arte contemporanea, di politica, di letteratura, elementi che hanno dato vita sostanzialmente a un progetto multidisciplinare, in qualche modo affine ai movimenti, ad esempio, Dada e Fluxus, per citare proprio le parole del traduttore Matteo Torcinovic, con un'estetica molto vicina a quella di un laboratorio da scienziato visionario uscito da un B-movie. Gioco Homo nasce nel periodo in cui Devo si chiamano ancora Sextet Devo, e nel tripudio di sarcasmo, di decontestualizzazione, di manipolazione della realtà che nella visione della formazione dell'Ohio non ha mai una lettura univoca, è un brano che prende spunto da un opuscolo religioso intitolato Gioco Homo Heaven Bound, che era uscito nel 1924 in Ohio e in cui si parlava proprio della corruzione umana. Tra le varie immagini c'era un diavolo con la scritta Devolution sul

Come figli del baby boom del dopoguerra, i Divo sono stati nutriti da una dieta televisiva a base di Beatles, Ed Sullivan, L'assassinio di John Kennedy, pubblicità di Mr. Potato e fiction che idealizzavano il sogno americano. Questo è un estratto dall'introduzione di Divo, in principio era la fine, titolo appunto dell'edizione italiana del volume di quasi 400 pagine, dedicato al quintetto di Akron, uscito per El Nation Red Star Press ormai da qualche mese. E al di là dei numerosi aneddoti specifici, ci sono veramente tanti elementi che rendono la narrazione di questo libro non soltanto divertente e a suo modo un po' eccentrica, ma anche molto allineata alla complessità di questa formazione di una delle band più concettuali e fondamentali del rock and roll. Una prima lunga parte del libro è dedicata al contesto, al luogo, al tempo in cui nascono i Divo, che ne è premessa appunto fondante, l'America, in particolare l'Ohio di fine 60 inizio 70, con i fumi tossici delle sue fabbriche. Akron è capitale mondiale della gomma, quella con cui i Divo realizzano le loro celebri tute gialle, ma anche l'indimenticabile Energy Dome, il copricapo a forma di ziggurat che riprendeva in realtà la forma dei lampadari della loro scuola elementare. Tra i numerosi riferimenti all'interno del libro non manca ovviamente quello a un evento determinante, il massacro del 4 maggio 1970, durante il quale la Guardia Nazionale apre il fuoco nel campus della Kent State University, uccidendo 4 ragazzi durante le proteste per l'invasione statunitense della Cambogia e l'allargamento della guerra in Vietnam. Un trauma che gli studenti della scuola d'arte, i futuri componenti dei Divo presenti alla manifestazione, in particolare Jerry Casale, considerano totalmente la miccia che accende l'ispirazione, ma soprattutto l'urgenza e la rabbia di fare qualcosa da parte appunto di questa formazione. Qualcosa che incanala l'energia del protopunk, la ricercatezza di certa new wave, anche però la critica sociale che sarebbe stata poi in parte affine a quella dei Pere Ubu. Ricordiamoci che questo è il contesto in cui nascono quindi poi anche i Dead Boys, dove hanno le radici i Cramps. Nel 1977 Akron e Cleveland sono da un lato legate all'esplosione punk di New York e Londra, ma dall'altro anche relativamente isolate, quindi fanno sì che i Divo mantengano la loro originalità fino poi all'esplosione, non solo con l'esordio prodotto, lo ricordiamo, da Brian Eno, ma anche poi con il brano Whip It del 1980. Un altro aspetto sostanziale del volume è certamente l'incredibile lavoro di ricerca che c'è dietro, che riflette lo stesso lavoro di ricerca dei Divo attraverso fonti di testi, foto, materiali, immagini pubblicitarie, opuscoli che vengono raccolti principalmente da Jerry Casale e Mark Mothersbaugh nei primi anni di attività. Materiale illustrativo e fotografico che attraversa tutto il volume finché poi non si arriva alla bibliografia finale, in cui vediamo quante sono le interviste telefoniche, via mail, di persona che sono servite per tirare fuori questo volume dedicato alla band del futuro, come li presentò David Bowie in persona al loro esordio dal vivo a New York, al Max Kansas City nel 1977.

Un mese dopo il debutto a New York, i Devo tornarono come eroi conquistatori. Bob consegnò le casse dei 45 giri all'ufficio newyorkese della Stiff ed ebbe una lunga conversazione col gruppo che si concluse con un nuovo contratto per incidere un secondo singolo. Gli spettacoli andarono ancora meglio della prima volta. La voce si era sparsa e all'improvviso il pubblico del Max Kansas City era pieno di star, rocker attempati che volevano conoscere la nuova generazione. Quando i Devo suonarono Satisfaction, Keith Richards si presentò urlando: «Ho scritto io quella canzone». Robert Fripp, Brian Eno e Frank Zappa li tenevano d'occhio. Finito il concerto, un John Lennon ubriaco si avvicinò al palco di Mark e iniziò a cantargli in faccia Uncontrollable Urge. Dopo uno degli spettacoli, Fripp invitò Eno e la band a casa sua e mostrò una certa disponibilità. Gli piacevano. E lui ed Eno erano in grado di far accadere le cose. E questo è un altro estratto, diciamo a volume, ben inoltrato da Devo. In principio era la fine, libro dedicato principalmente alla fondazione del visionario quintetto di Akron, volume edito in Italia da El Nation Red Star Press con la traduzione di Matteo Torcinovic, libro che arriva più o meno fino al debutto, quindi al 1978 inoltrato, raccontando del contesto, delle fonti dei Devo, ma soprattutto della loro grandissima carica live, questo a partire da un certo punto in poi del volume, e anche di come il fenomeno, una volta uscito dall'Ohio e approdato a New York, avesse appunto attirato l'attenzione di tanti nomi importanti del rock internazionale. Oltre a quelli citati, poi vengono menzionati nel corso delle pagine anche Neil Young, Johnny Rotten. Tra le diverse interviste raccolte per la creazione di questo volume c'è anche un estratto di un racconto di Iggy Pop. I Devo ottennero il loro primo spettacolo per l'A&M Records il 25 luglio allo Starwood di Hollywood. Salirono sul palco dello Starwood e iniziarono lo spettacolo con The Truth About Devolution. Abbassarono lo schermo e si lanciarono sul palco, più controllati e sicuri che mai della loro presenza scenica. I movimenti a scatti erano diventati sublimi. L'interazione con il pubblico, la capacità di mettere in piedi un vero spettacolo e la convinzione che questo fosse ciò che la gente voleva sentire avevano raggiunto l'apice. Nel backstage dello Starwood, un tipo agitatissimo, magro, con i capelli corti e con gli occhiali, entrò nel camerino. Jerry all'inizio non lo riconobbe. L'uomo si presentò: «Sono Iggy Pop». Jerry si scusò, non assomigliava davvero al tipo che aveva visto 4 mesi prima all'Agorà. Iggy iniziò a cantare Praying Hands. Mark lo guardò sorpreso: «Come fai a conoscere le parole?» «Perché ho ascoltato quella cassetta che hai dato a David. Quella cassetta, quella consegnata a Cleveland». A quanto pare Bowie l'aveva gettata in un cestino insieme ad altre cassette, e mentre lui e Iggy si trovavano in Germania per mixare l'album Last for Life, Iggy si era stufato delle schifose stazioni radio tedesche e chiese a Bowie se avesse qualcosa da ascoltare. «Le portai nel mio piccolo appartamento e, cosa ti aspetti? All'improvviso mi sono sentito come Colombo, mi sentivo come se avessi scoperto l'America. Era lì, erano i Devo».

0: said it, and I know it's true. When you watch the stars, they look after you. I look to the moon, to her I say, give me your wisdom every living day.
1: Stephen Brown prende ispirazione dai versi di Ralph Waldo Emerson per un'ode al firmamento in questo The Stars, brano di apertura del suo nuovo disco, un lavoro che celebra la Terra e la necessità di prendersene cura, sin nel titolo In This Very World, titolo preso in prestito da William Wordsworth. Stephen Brown che ancora una volta torna agli amori, ai suoi amori consueti, l'arte visiva, poesia, letteratura e soprattutto il cinema. Ci sono diversi brani ispirati alla settima arte, in particolare tre brani fanno riferimento ai cortometraggi di Roberto Nanni, come quello che ascoltiamo ora, l'unico brano dal vivo contenuto in questo disco pubblicato da Crammed Discs. Il brano si intitola Nella Terra.

Nella Terra, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, un brano registrato dal vivo e che è il pezzo di chiusura del nuovo disco uscito per il cofondatore dei Tuxedo Moon, Stephen Brown, disco intitolato In This Very World, pubblicato da Crammed Discs. Questa registrazione è stata effettuata in Italia, a Bassano del Grappa, con Stephen Brown, Fender Rhodes e sax alto. C'erano Benjamin Gilbert alla chitarra e Luke Van Lieshout alla tromba, e Stephen Brown, Luke Van Lieshout e Lucien Frépon saranno in tour in Italia proprio a partire dal prossimo 14 maggio a Torino allo spazio 211, saranno alla Sala Vanni di Firenze il 15, al Circolo Ribalta a Vignola il 16, al Bico di Milano il 17, al Cinema Astra di San Giustino in provincia di Perugia il 19, allo Spazio Arena di Avellino il 20, alla Cantina Rosé di Roma il 21, infine al Vinile Club di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza il 22.

A Fire on the Hill, Nicola Giunta è tornato con un nuovo disco targato Lai Llamas. Time, Islands and Thresholds è un titolo che individua tre elementi chiave per descrivere uno stato di alterazione: l'elemento del tempo, l'elemento dell'isolamento e anche quello del passaggio di stato individuato dalla soglia. E questa è un'interpretazione possibile per un disco che, come dice lo stesso Giunta, tratta di spazi liminali, passaggi verso l'aldilà, viaggi psichici interiori di vita, morte e rinascita. E continuiamo quindi ad abbandonarci al mondo lisergico, ritualistico e sciamanico di Lai Llamas con un altro brano tratto da questo disco uscito per Zelzele. Il brano è Disguise You by Animal.

Abbiamo lasciato alle spalle Time Islands and Thresholds, ultimo disco targato Lai Lamas, e siamo approdati senza soluzione di continuità in un luogo che musicalmente si trova tra Kingston, Addis Abeba e Bamako. Sono queste le tre città che ascoltiamo nel disco intitolato Dub. Dan Harper ha licenziato un altro capitolo del suo Invisible System, gruppo ad assetto variabile, sempre aperto a tanti ospiti e collaboratori più o meno ricorrenti, e questo disco non fa eccezione. Abbiamo ascoltato Come Inside con chitarra, organo, il masinco, il violino molto riconoscibile della tradizione etiope, e abbiamo ascoltato la voce di Mimi Zenebe, cantante etiope. Proprio in Etiopia, Dan Harper è stato cooperante anche in Mali e ha stabilito nel corso degli anni tanti. È stato cooperante anche in Mali e ha stabilito nel corso degli anni tanti legami con molti musicisti diversi.

Dan Harper, organizzato anche da Dan Harper a partire dal 2009 con tanti ospiti. Per questo nuovo lavoro intitolato Dub troviamo la voce di Mahmoud Ahmed, ma anche Justin Adams, Jules De Camara, Dennis Wind, Flash, ancora i Maliani, Ousmane Dagnon e Banjougou Kone. In questo brano che abbiamo ascoltato, Mama Yeh Dub, c'era la voce di Zewdi.

Johannes, cantante Asmari. Gli Asmari sono i musicisti itineranti della tradizione etiope, in qualche modo analoghi ai griot dell'Africa occidentale. Zeuditu Johannes è anche conosciuta attraverso le raccolte etiopiche per aver collaborato con The X, la band olandese che ha intessuto lunghi e profondi legami con diversi musicisti etiopi. The X, che nel loro glorioso e lungo percorso sono stati per molti anni segnati dalla voce così riconoscibile di G.W. Sock, così come si è sempre firmato in arte Jos Clay. Sock, che dopo aver lasciato gli X nel 2009 ha continuato a percorrere la sua strada di poeta e musicista con diverse collaborazioni. Ultima in ordine cronologico è quella rinnovata con il produttore e chitarrista Ignacio Cordoba, e allora li ascoltiamo in quartetto in questo Soft Rains Will Come, che esce a nome This House.

GW SOC alla voce, Ignacio Cordoba, chitarre, sintetizzatori, programmazione basso e voce, Søren Høy alla batteria e PJ Fossum, nome d'arte di Christian Tangvik ai sintetizzatori su alcune tracce. Il gruppo si chiama This House e da questo disco intitolato Soft Rains Will Come, uscito per Pink Cotton Candy Records, abbiamo ascoltato Man Joe, che proseguiamo in continuità con le atmosfere noir di un trio che abbiamo già ascoltato, quello formato da Vincent e Ple, Timo van Luyk, e caratterizzato soprattutto dalla voce di Jacques Berrocal. Ci inoltriamo nelle atmosfere fumose, ricche di suspense e con qualche sfumatura retro di questo disco intitolato Ste Si, pubblicato dalla Si Doré, e il brano che ascoltiamo questa notte a battiti è Saint Saint Saint.

In questa porzione di Battiti dedichiamo qualche minuto al lavoro del pianista brasiliano della regione del Pernambuco, Amaro Freitas, ormai un nome conosciuto a livello internazionale grazie al successo dei suoi quattro album solisti, due dei quali usciti per Far Out Records e l'ultimo e Ye Ye per l'etichetta californiana Psychic Hotline. La sua ricerca mette a fuoco un genere che può essere visto, che viene definito jazz decolonizzato, che celebra quindi le radici africane e amazzoniche culturali del paese con una sperimentazione innovativa perché parte di un processo ancora non molto visto, visto anche semplicemente la rarità di musicisti brasiliani che entrano nella scena jazz contemporanea internazionale, che quindi portano questo tipo di contaminazioni dentro questo specifico genere. Non si può, per esempio, dire lo stesso per quanto riguarda altri generi musicali prodotti in Brasile. Tra questi sicuramente, l'hip hop ha già avuto diversi rappresentanti che nella ricerca musicale hanno portato discorsi legati all'identità meticcia e alle radici culturali del paese. E quindi ha molto senso in realtà che Amaro Freitas si trovi a lavorare con Emicida in un disco dedicato alla rilettura e alla reinterpretazione di Cores e Valores, un disco di Racionais MCs del 2014. Emicida è uno dei rapper brasiliani più conosciuti al momento, è originario di São Paulo e questo Emicida Racional Volume 2, Mesmas Cores e Mesmos Valores, è il titolo di un lavoro in cui il rapper appunto riprende parte dei temi trattati nell'opera originale e li rilegge oggi. È un disco scuro in cui Amaro compare in due tracce. Quella che ascoltiamo ora si intitola Finado Neguin Memo.

In criolu Amaro e Gino, invece Amaro Freitas è una presenza fissa, come capiamo anche dal titolo che porta i nomi dei tre artisti che firmano questo disco. Insieme ad Amaro Freitas ci sono Dino de Santiago, un cantante portoghese di origini capoverdiane, e Criolo, altra voce oltre ad Emicida molto importante dell'hip hop di San Paolo, un rapper e un cantante che nel tempo ha già abbracciato anche altri generi. Tre rappresentanti quindi della cultura lusofona e afrodiscendente che si sono uniti in un disco che segue un incontro avvenuto un paio di anni fa per produrre semplicemente un singolo, il cui successo e soprattutto messaggio ha motivato poi il trio a lavorare ancora insieme con un progetto più a lungo termine, un disco che vuole celebrare ciò che lega questi tre artisti, appunto le radici culturali che accomuna le loro storie personali e musicali e di conseguenza anche i loro ruoli sociali. È un tentativo anche di interpretare l'oceano che qui è visto come capace di collegare i destini di chi poi è cresciuto in contesti diversi, appunto San Paolo, Lisbona, Recife, ma condivide lo stesso linguaggio e in parte la stessa storia che ha come protagonista anche proprio l'oceano e gli attraversamenti a più riprese dell'Atlantico. I testi sono ovviamente molto impegnati, si parla di passato, di schiavitù, di dolore, ma con l'intento di celebrare sempre appunto l'orgoglio che unisce e riscatta oggi, che è legato a questo passato violento, per riuscire a guardare avanti con consapevolezza e con speranza. Ascoltiamo ancora due brani da Criolo, Amaro e Gino.

Ultimo album che attraversiamo stanotte, che vede la partecipazione di Amaru Freitas, è il primo disco solista del batterista Pupil, un nome d'arte di Romário Menezes de Oliveira Jr., dopo 30 anni di fitta attività musicale tra le fila della band Nação Zumbi e come produttore di molti nomi della musica popolare brasiliana emersi negli ultimi anni. Anche lui è della stessa città di Amaru Freitas, di Recife, quindi di questa zona che è il Pernambuco. In questo esordio vuole omaggiare proprio il nord-est del paese e la sua gente, coinvolgendo molti ospiti, molti artisti con cui ha lavorato, tra cui Seu, una cantante che lui ha prodotto, Adrian Young e Rodrigo Amaranci. E questo è il brano in cui il featuring ancora una volta include Amaru Freitas.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Giovanni Battista Reali, Sinfonia Nona e Re Minore, Sonata. Grave, allegro, grave, allegro. Le consort. Théotime Langlois de Svarte e Sophie de Bardonnèche, violini. Hanna Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo. Prima registrazione mondiale.

0: Di Giovanni Battista Reali abbiamo ascoltato Sinfonia Nona e Re minore, Sonata, Le Consorts, Théotime Langlois de Svarte e Sophie de Bardonesch, violini, Hanna Salzenstein, violoncello.
1: Maurice Ravel, Alboranda del Grazioso, Orchestra Royal Philharmonic diretta da André Previn.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Alborada del Grazioso, orchestra Royal Philharmonic diretta da André Previn.
1: Frédéric Chopin, scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Presto con fuoco, molto più lento, tempo primo, risoluto e sempre più animato. Pianista Yun Di Lee.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Pianista Yun Di Li.
1: Evelyn Glennie, A Little Prayer per marimba. Evelyn Glennie, marimba.

0: Avete ascoltato di Evelyn Glennie A Little Prayer per Marimba. Evelyn Glennie, Marimba.
1: Joseph Haydn, sonata per pianoforte numero 40 in sol maggiore. Allegretto innocente, presto. Pianista Andras Schiff.